0: 101.7 FM, Ancud, Chacao y Pargua. Castro, Chonchi y Dalcagüe, 88.7 FM. Donde quiera que vayas, Nissan Retro FM.
1: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa fa tappelloso e basta.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai.